Se la canta porto pur un tim. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pur un tim. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pur un tim. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona se la canta porto pur un tim.